ci lavora lui, non il bottegaio, il magistrato. Sono io la rovina della fabbrica, perché ci lavoro io, imbratto di sangue, gli utensili e i

Va via, stregone, da sempre vi abbeverate al sangue dei lavoratori. Va via, stregone, anzi no, dimmi quella lì se la toglieva l'aureola quando...